0: sta facile.
1: No, volete tutti insieme al suo che sta facile. Però dicono il nome, poi, eh? Mo che sei il trasero? Yeah, boy, yeah.